di tetre nkule di finton nkule di pata Thomas Tri nkule di finton nkule di bie ka nkule su di bawa di fweni kagbe he neun kanafu